Non ci premo un po', in realtà. Poi, in un'ora, si sta. E ti do più per aspetti, lo